Maria. E Cristofo, ero a miri da subi. Nano Paul si, se unye giri ntamadengu famoa.